0: fare che inizi tu.
1: Dai. No, no, dai, è tua la canzone.
0: No, va bene, ma cosa vuol dire?
1: Dai, dai, Mario.

Cesare Cremonini, Edoardo Bennato, Gianni Morandi, I Pooh, ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio tutta italiana.

soprattutto su di me. Limonata, mi bevi con una cannuccia, mi lasci senza saliva.

0: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia sabato 6 giugno. Oggi al nord e sulla fascia alpina si attende un tempo marcatamente variabile. Nel corso della giornata si assisterà a un incremento dell'instabilità pomeridiana con lo sviluppo di rovesci isolati temporali che colpiranno in particolare l'arco alpino, le prealpi e l'alto Piemonte, alternati ad ampie schiarite che domineranno invece le aree di pianura e i settori costieri. Al centro, al sud e sulle isole maggiori tempo decisamente più stabile e ben soleggiato grazie al consolidamento del promontorio subtropicale nordafricano. Ventilazione debole o localmente a regime di brezza dai quadranti meridionali, con temporanei e improvvisi rinforzi nelle aree colpite dai fenomeni temporaleschi. Mari generalmente quasi calmi o poco mossi, temperature massime stazionarie o in lieve ascesa al nord con valori intorno ai 26-28 gradi, in più sensibile aumento al centro-sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 30-32 gradi nelle pianure e nelle vallate interne. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Su RAI Radio Tutta Italiana, le più belle canzoni d'amore di sempre.
2: Quando si vuole criticare, se non addirittura deridere, la musica italiana, si fa riferimento alle sue melodie appassionate, i testi sdolcinati e la rima cuore-amore. D'altronde il Festival di Sanremo è da sempre il regno dei brani d'amore, che però tanto piacciono al pubblico più maturo. Nella nostra tradizione esistono canzoni d'amore straordinarie, che sono diventate emblematiche di un'epoca o di una fase della nostra storia. Noi di RAI Radio Tutta Italiana vi proponiamo in 30 minuti una selezione delle più belle dagli anni 60 ad oggi, che potrete ascoltare tutti i giorni in due appuntamenti, alle 10 e alle 16.

dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

bene, cominciamo. E prima concludiamo. E prima posso andare via. Non è per contestare, ma la storia di cui dovrei parlare.

0: tutta italiana. La nostra musica, le nostre emozioni.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

La vita cos'è? Me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro passato al presente è un angolo di Eden, anche un angolo

pure nel sole del giorno vorrei guardare la stella polare, volare con lei, sentire qualcosa che sfida l'eterno, amore che prende, amore che rende, l'odio che rende, pure cammina, la vita che è il seme della sera prima, tagliato fra ghiaccio e vodka, piove di colpo, apro la bocca, seguo la

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

dentro mai? Cosa c'è nella padella? Che profumino! Fai assaggiare un pezzettino? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che cos'è questa rovina qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che cos'è questa rovina qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Vitello delle Ande? No! Bovino della Gallura? No! Ma che cosa sarà mai questa roba?

0: ma sono matta.
1: Ed io mi perdo ancora nelle tue pupille, ed i miei occhi nei tuoi occhi fanno le scintille. Dimmi cosa rimane delle notti passate in un letto a fare l'amore. Dimmi cosa rimane, a parte questo silenzio, tutte quelle parole che dentro di noi non trovano un senso. Sento ancora il bisogno di tenerti vicino, nonostante i miei mille difetti, se sbaglio mi tieni la mano per resistere insieme sotto ogni

cosa rimane oltre al nostro riflesso in uno stupido specchio, a guardarci nascosti perché non abbiamo il coraggio di guardarci negli occhi. Sento ancora il bisogno di tenerti vicino, condividere con te paure ed errori su un solo cuscino.

0: Rai Radio tutta italiana. È tutta da ridere. Gli sketch più divertenti del varietà italiano. Allora, un grandissimo duetto.
1: Beh. Sì, perché questo è il momento in cui noi diamo spazio alla grande varietà, recente o meno recente, della televisione targata Rai.
0: Quattro puntate di uno show varietà in onda il sabato, in prima serata, che è stato un successo annunciato. Realizzato con tanta passione e talento da vendere, è stata una festa con tanti personaggi e numeri uno del showbiz italiano. Sto parlando di Cavalli di Razza. Siamo nel 2018 e questo è un duetto tra Frassica e il grande Gigi Proietti.
2: Eccoci qua!
3: Bravo presentatore!
2: Buonasera!
3: Sì.
2: Buonasera! Buonasera, buonasera!
3: Buonasera!
2: Buonasera!
3: Buonasera!
2: Allora, no, io volevo appunto un po' di... ho sentito, ero là dietro, che vuoi, diciamo, sapere come si fa il bravo presentatore.
3: Delle
2: per fare il presentatore ci vogliono tre cose.
3: Sì.
2: Sì, carta, no, penna, inchiostro, sì, e calamaro.
3: Sì, va bene. Allora.
2: Avere minimo 3 anni, massimo 133 anni.
3: Ci rientriamo, insomma, che...
2: B, deve sapere fare tutto, cantare, ballare, recitare, precipitare, intervistare. Bisogna sapere intervistare. Poi una cosa, un consiglio.
3: Sì.
2: Non è che presentatore è uno, ti presento mio fratello e il presentatore, no. Ti presento mio cugino, no. Ti presento le mie scuse, presento la dichiarazione dei redditi, no. La presentazione deve essere uno show. E poi una cosa che ti consiglio è questa. Se devi presentare un cantante, una bella canzone,
3: sì,
2: non devi dire mai... questo cantante non ha bisogno di presentazione, questa canzone non ha bisogno di presentazione. Se no dicono, ma se non c'è bisogno di presentazione, che ce ne facciamo del presentatore?
3: Beh, è chiaro, è giusto.
2: Ma poi diciamo anche intervistare è importante.
3: Appunto,
2: è bastata stare
3: per adesso, sì, insomma, per quanto riguarda la presentazione.
2: Senti già presentatore?
3: Beh, oddio, per adesso per l'intervista, che è la cosa più difficile, l'intervista.
2: Adesso io ti intervisto, perché quando mi capita un presentatore un'occasione come questa di intervistare Gigi Proietti.
3: Sì, però quindi... se devo farlo io l'intervista poi...
2: No, io ti intervisto io a te.
3: No, io a te ti intervisto.
2: No, intervisto io a te.
3: No. Ma allora che lezioni sono?
2: Ma mi vuoi rubare il mestiere subito?
3: No, rubare no, per carità, ma imparato.
2: Che facciamo?
3: Piano,
2: io
3: piano.
2: Voglio intervistare te.
3: No, voglio...
2: Tu vuoi intervistare me?
3: Sì,
2: che facciamo?
3: Sì. No, ti intervisto io, dai, su, forza.
2: Che facciamo?
3: Qualcuno ci dovrà intervistare, se no voglio dire che...
2: Vieni.

0: grandi successi di Rai Radio, tutta italiana. Profili, mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: Nuovo appuntamento con Profili. Oggi Irene Grandi. Il primo gruppo con cui cerca di sfondare si chiamava Gobbions, poi si aggrega alla Forma per finire con tre amiche nelle Matte in Trasferta. Grinta ed energia certo non mancano di Irene Grandi. Il primo ad accorgersene è Lorenzo Ternelli, conosciuto come Telonio, che decide di scrivere con lei alcune canzoni. Fra di esse ci sarà anche Un motivo maledetto, il brano che costituisce il suo primo biglietto da visita. Il passo successivo è quello di cercare di arrivare a Sanremo e arriva nel 93 con un bel successo e una canzone che si intitola Fuori. A quel punto la sua casa discografica, la CGD, si convince a puntare maggiormente su Irene Grandi. Il risultato è Irene Grandi, nel quale trova la collaborazione con prestigiose firme, tra cui Jovanotti in TVB, Ti voglio bene, e di Eros Ramazzotti in Sposati subito. Arriviamo al 95. Il disco della consacrazione tra i big è In vacanza da una vita. Contiene brani come L'amore vola e le famosissime Boom Boom ed In vacanza da una vita. Ora non resta che consolidare il successo e l'impresa viene affidata a Per fortuna purtroppo e affiancata da un duetto con un grande della musica italiana, Pino Daniele. I due si ritrovano con comunione di intenti in Se mi vuoi. Verde, rosso e blu è l'album del 1999. Eccezionale Verde, rosso e blu sono i brani di punta dell'album, che nella riedizione del 2000 si arricchisce di un pezzo scritto anche da Vasco Rossi, La tua ragazza sempre. L'anno dopo si presenta sul mercato con il suo primo greatest hits. Il titolo è Irek. La primavera del 2003 esce Prima di partire, che rafforza il sodalizio con Vasco Rossi e Gaetano Curreri degli Stadio. Lo stile è rock. Tra i singoli c'è Prima di partire per un lungo viaggio, Buon compleanno ed Oltre. Insieme a Marco Maccarini presenta anche un'edizione del Festival Bar del 2004. Esce il suo settimo disco, il titolo Indelebile, e un DVD intitolato Irene Grandi Live. Nel 2007 il singolo Bruci la città, che naturalmente diventa un tormentone dell'estate, e nel 2008 anche la sua autobiografia, Diario di una cattiva ragazza. 2010 torna a Sanremo con La cometa di Halley. Nel 2012 realizza un album particolare, Irene Grandi e Stefano Bollani. Nel 2015 torna a Sanremo con Un vento senza nome. 2016 ancora tanti successi, Amiche in arena e In arena di Verona anche per i 40 anni della carriera di Loredana Bertè. Adesso alcune delle canzoni che hanno accompagnato la grintosa carriera di Irene Grandi.

0: Profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio tutta italiana.
1: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia sabato 6 giugno. Oggi al nord e sulla fascia alpina si attende un tempo marcatamente variabile. Nel corso della giornata si assisterà a un incremento dell'instabilità pomeridiana con lo sviluppo di rovesci isolati temporali che colpiranno in particolare l'arco alpino, le prealpi e l'alto Piemonte, alternati ad ampie schiarite che domineranno invece le aree di pianura e i settori costieri. Al centro, al sud e sulle isole maggiori tempo decisamente più stabile e ben soleggiato grazie al consolidamento del promontorio subtropicale nordafricano. Ventilazione debole o localmente a regime di brezza dai quadranti meridionali, con temporanei e improvvisi rinforzi nelle aree colpite dai fenomeni temporaleschi. Mari generalmente quasi calmi o poco mossi, temperature massime stazionarie o in lieve ascesa al nord con valori intorno ai 26-28 gradi, in più sensibile aumento al centro-sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 30-32 gradi nelle pianure e nelle vallate interne. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Noi due siamo bravi,

riesco a dire neanche come stai. Come stai bene con quei pantaloni neri? Come stai bene oggi? Come non vorrei cadere in quei discorsi già sentiti.

che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: Mattina Italiana Weekend.
1: La mattina italiana.
2: E la mattina italiana, e la mattina italiana, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon sabato, attenzione perché io sono Marco Di Buono, sì, sì, ma sono un intruso oggi, non sono assolutamente un disturbatore autorizzato, ma sono un intruso autorizzato perché insieme c'è ovviamente Chiara Cacioppoli che...
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Che rimarrà qui con voi a tenervi compagnia per tutti i weekend di giugno e abbiamo una new age. Perché io me ne vado in giro in camper, ragazze, vi lascio da soli, ma che meraviglia, lascio tutto il pubblico di Rai Radio tutto italiano insieme a due fanciulle bellissime, signori, Elena Scisci con noi.
4: Buongiorno, meraviglia, grazie, che presentazione, ma buongiorno.
2: Basta, non ti abituare però, perché okay. Io è l'ultima volta che faccio la presentazione.
4: Già hai rovinato questo momento bellissimo. Buongiorno Marco, buongiorno Chiara, grazie davvero e buongiorno Italia e buongiorno Rai Radio tutta italiana, mattina tutta italiana, weekend. Estate. Primo weekend d'estate, lo apriamo noi, Oggi 6 di giugno 2026.
2: Ti do una brutta notizia, non è il primo weekend d'estate.
4: Ma forse l'estate ancora deve iniziare.
2: Sì, è il 21.
4: Per noi è già estate.
2: Per voi siete già nel mood d'estate.
3: Sì, assolutamente.
2: Importante, oggi è 6-6-2026.
4: Ah sì?
2: Dici che c'entra? Non lo so, mi piaceva questa cosa. 6-6-2026, anche perché il 6 è un numero molto importante, poi magari...
3: Porta fortuna,
2: è il numero dell'armonia.
3: Elena, ecco. Questo è un segno.
4: Sì, è un segno, una data importante perché poi ci siamo noi, ovviamente. Chi non sa cosa fare il weekend ascolta Rai Radio tutta italiana, quindi sicuramente porteremo un po' di gioia, allegria, un po' di sole. Qui a Roma stamattina c'era anche un po' di freschetto perché poi mi sono alzata alle 6.
2: Ma
4: il 6-6-2026 mi sono alzata alle 6 questa mattina.
2: No, vedi, di buon auspicio, dovrebbe portarvi fortuna questo,
3: sì,
2: questa data,
3: sì, sì,
2: sì. Sai che meraviglia, va bene, quindi che farete oggi? Vabbè, io vi tengo compagnia fino alla fine.
4: Rimani con noi.
3: Per noi è già estate, quindi parleremo di estate.
2: Estate, no, quello è Gabbani.
3: Sì, l'abbiamo messo
4: ma lui. Poi un attimo, quando ci capita più questo momento di stare tutte e tre generazioni diverse, perché lo dobbiamo dire, magari, ecco, non ci vedono ma ci possono solo ascoltare e dalla voce si capisce già che
2: abbiamo io sono più anziano,
4: generazioni
2: certo.
4: Diverse.
2: Vabbè, ascoltiamocelo, va. Irama!

0: Cabriolet Panorama su Rai Radio tutta italiana, sono le 10:38. Già sono passati 8 minuti.
1: Ma sarà troppo. Abbiamo Chiara e Elena qui ai microfoni. Siete
2: e
1: voi le
2: comandanti. Marco Di Buono, le per comandanti. Fortuna che sei buono questa mattina. Sai quante volte ti dicono questa battuta, Marco?
1: No, mi dicono.
0: Io non l'ho mai fatta.
1: No, cosa c'è di buono? Oppure
0: Marco, sai di buono?
1: Marco di cattivo.
0: No, quella è bruttissima.
1: Quella me la dicevo a scuola quando ero piccolo. Adesso sono anziano.
0: Quindi,
1: non me lo
0: una vita
1: più.
0: Fa praticamente.
1: Una vita fa.
0: No, scherzo,
1: no.
0: Non
1: no,
0: volevo.
1: Beh, è vero, io sono generazione preistoria.
2: Quindi tu
1: sempre.
2: Sei generazione boomer?
1: No, preistoria.
0: Preistoria. No, lui è generazione X.
1: Io sono X,
2: penso. X, tu sei generazione Z. Zeta. Chiara, io sono
0: Millennial. Generazione
2: quindi.
0: Y, se proprio volessimo essere.
1: Guarda, lei è esperta.
2: Proprio certo, è generazione Z, ovviamente.
1: La generazione stanno avanti.
2: E quindi chissà.
0: Elena, proprio preparati a essere social, diventerai
2: proprio
0: social
2: quella che
0: Pro Max,
2: sono.
0: Sì. No, come no?
2: Sono social? Da oggi.
0: Da oggi sì.
1: Guarda,
0: oggi
1: mi ha fatto diventare a me un uomo social, quindi ce la farà anche con te.
2: Sì, perché devi capire, Chiara, io sono in mezzo praticamente, dalla tua generazione e quella di Marco, quindi sono nata senza internet e poi dopo è arrivato internet, quindi piano piano.
1: Pensa, io sono nato senza telefono. Generazione di fenomeni.
0: Sì, proprio.
1: Uguale.
0: Io niente, io non riuscirei a stare senza telefono, ragazzi, sono completamente dipendente, ma io lo ammetto, lo dico proprio in tranquillità, anzi i nostri carissimi ascoltatori, ma perché non ce lo dicono?
1: Infatti
0: 334 60 45 640 il nostro WhatsApp, potete mandarci messaggi vocali.
1: Sì, ascoltiamola la voce degli ascoltatori, amici ascoltatori.
2: Per capire anche come è cambiata l'estate in tutte queste generazioni diverse,
0: giusto.
2: No? Sicuramente qui abbiamo una bella storia italiana, qui a Rai Radio tutta italiana.
1: Ma perché guarda me, non ho capito.
2: Ma sei di fronte, poi con questi occhi, Marco, questi occhi celesti come il nostro studio di Rai Radio tutta italiana. Mattina tutta italiana, weekend, estate, siamo in diretta, sono le 10:40 e saremo in diretta fino alle ore 12:30, quindi tante cose da dire, da raccontare, e anche bello sentire, come hai detto tu Chiara, che cosa pensano i nostri ascoltatori di questo inizio, di questo primo weekend d'estate.
0: Lo sai perché io lo penso primo weekend d'estate, Marco?
2: Perché
0: adesso finisce anche la scuola, quindi è proprio automaticamente
1: lunedì.
0: Estate.
1: Sì. Già, sì, molte scuole sono finite venerdì, sì. Alcune finiscono lunedì, altre invece vanno avanti, perché io faccio il programma per bambini, no? Su Radio Kids.
2: Sì.
1: E quindi ci hanno scritto anche che andranno avanti anche per tutto il mese di giugno.
0: No.
1: Cioè, yes! E poi ci sono quelli che fanno il campo scuola. Sì,
2: sì, anche mio figlio. Ah, per
1: dai,
2: fortuna.
1: Quanti anni ha tuo figlio?
2: 5 anni e mezzo, quindi a settembre.
1: Per fortuna,
2: è
1: Claudio capito? Cioè, capito? I genitori che fanno? Smollano i figli alla.
0: Ti posso dire che mica campo scuola li ho sempre odiati. Insieme a mio fratello ci siamo sempre rifiutati.
1: Allora,
0: di andare
1: mamma di
0: al centro
1: Chiara.
0: Estivo.
1: Sappia che Chiara, che ha, dopo 21 anni scopre che lei odiava andare al campo scuola.
0: Lo sa, infatti non mi ci ha più mandato.
2: In realtà alcuni anche si divertono, quindi alla fine dipende, bisogna anche sempre seguire quello che vogliono i bambini.
0: Giusto.
2: Non solo i genitori, questi genitori
0: giusto.
2: Un po' monelli. Poi non tutti i genitori sono uguali. Tu che genitore sei, Marco?
1: Sono un genitore, in che senso? Sono un bravissimo genitore, io faccio tutto quello che dice lei.
2: Tipo stasera c'è il concerto di Cremonini.
0: Infatti, no, lascia stare.
2: Non è la tua generazione. Non hai trovato i biglietti.
0: No, ma non perché non mi piaccia Cremonini, è perché per fare il concerto al Circo Massimo ha bloccato tutta Roma. Io oggi ho dovuto fare tutto un giro per arrivare qui.
1: È passata per Tokyo per arrivare qui.
2: E quindi ci sono già le tende lì allo stadio.
0: Oddio, io tende non le ho viste, al Circo Massimo no, erano tutto blindato completamente, non potevi neanche attraversare.
1: Oggi e domani, oggi e domani.
0: Infatti ragazzi, che dopo ascolto, non uscite di casa.
2: Direi di onorare Cesare Cremonini con qualche suo brano più tardi, nel corso di queste 2 ore da trascorrere insieme, sicuramente
0: dopo,
2: lo
0: se vuoi, dopo se vuoi te lo metto. Intanto qui Rai Radio tutta italiana arriva Elettra Lamborghini.

0: dico, no. Sono migliorata un po', Marco.
1: Allora, devi sapere, Elena, che lei è intonatissima. Logico, sì. Tu canti? No,
2: canticchio, sì. Mi piace la musica, mi piace molto.
0: Mi vuoi insegnare lei?
1: Allora,
2: quindi
1: perfetto.
2: Stasera tutti a cantare.
1: Tutti a lezione. Tutti a lezione da Elena. Allora, Chiara può insegnare ad Elena a diventare social.
0: Sì.
1: Elena può insegnare a Chiara a cantare.
2: Beh, Marco ci insegna.
1: No, io me ne vado in

0: camper, ve l'ho detto, io vi lascio da sole tranquillo.
1: Il camper è su Rai 1.
0: Sì, abbiamo già cominciato, la prima settimana è andata.
1: Lo sai che ti ho visto? Ho visto l'altro giorno.
0: Ah sì, dove stavo? Non lo so, chissà.
1: Sempre in Liguria.
0: Sì, abbiamo fatto una settimana in Liguria, la prossima saremo in Umbria.
1: Spoilerino?
0: Lunedì a Città di Castello.
1: Bello.
2: E che si fa?
0: Amici di Città di Castello, venite numerosi e copiosi in piazza dalle 12 alle 13.30, che ci saremo noi di camper. Ale.
1: E non sarai solo, ovviamente, accompagnato dai tuoi colleghi.
0: No, i colleghi stanno in studio, io sto da solo.
1: Ah, sei solo?
0: Ci sono solo pubblico. Solo
1: quindi
0: pubblico.
1: Vai in giro per l'Italia così, andare a vedere un po' che cosa accade nelle città in estate.
0: Sì, più o meno siamo legati alle osterie, c'è una gara in studio, due osterie, una al nord, una al sud, una a est, una a ovest, insomma dove capita, e ci sono due inviati, uno che segue i luoghi di un'osteria, quindi di un paese al quale appartiene l'osteria, e un altro inviato negli altri luoghi. Per esempio io sarò in Umbria, mentre l'altro inviato sarà dalle parti di Maratea, mi sembra.
1: Che bella Maratea, io ho casa a Maratea.
0: Allora tu vai a Maratea.
1: Quindi ci vediamo lì, allora ti raggiungo.
0: No, non ci sono io però, ce n'è un altro. Quindi mi dispiace.
1: Farò la disturbatrice lì, no, di camper.
0: Vai.
1: Ciao!
0: Seguite Rai Radio tutta italiana.
1: Allora, Chiara, quest'estate, il primo weekend, abbiamo detto generazioni diverse, tu come trascorri l'estate solitamente? Parliamo di questo 2026.
2: Allora, devo dire, stiamo già organizzando qualche viaggetto con le mie amiche, però non sono proprio imminenti perché tutte dobbiamo finire almeno la sessione estiva.
1: Ah, ecco, infatti, perché comunque si studia sempre.
2: Beh, sì, che all'università diciamo mai. Questa sessione. A me poi la sessione estiva proprio non mi piace. La detesto perché studiare, stare a casa quando hai un bel tempo fuori, un sole che spacca le pietre, è veramente brutto. Però che devi fare?
1: Infatti, al nord solitamente dicono che sono più studiosi. Chissà se è vero o è così.
0: Anche
1: al sud.
0: E noi al centro?
1: E al centro la via di mezzo si fa un po' e un po', 50 e 50. Come fa Chiara, no? Vedi, perfetto. Lavora, studia, poi va al mare. No, io invece organizzo sempre le vacanze all'ultimo momento. Io sono quella dell'ultimo momento.
2: Fai bene, fai benissimo.
1: Perché mi piace fare così.
2: Questa è una cosa che è successa un bel po' di anni fa, ormai sono 6 anni fa. Siamo andati in crociera per la prima volta con i miei amici, talmente entusiasti. No, dai, che figata, ok. Allora abbiamo prenotato la crociera dell'anno dopo, quella del 2020. L'abbiamo prenotata subito, appena finita quella del 2019.
1: Ma poi sappiamo come è andata a finire.
2: Quindi io non prenoto più niente con largo anticipo.
0: Meglio.
2: Niente.
0: Meglio.
2: L'abbiamo fatto una volta e è venuta la pandemia. Io non so se è stato un segno.
0: Vedi, però potreste parlare di una cosa, stavo pensando, tu sei mamma, tu no, ovviamente,
2: no,
0: ecco,
2: no.
0: Tranquilla la mamma di Chiara.
2: No, assolutamente no.
0: No, nel senso, potreste parlare come cambiano le vacanze, cioè chi
2: cambia,
0: una
2: sì.
0: Famiglia con figli piccoli che organizzano vacanze e i giovani invece che se ne vanno in vacanza.
1: Beh, cambiano.
2: È proprio un'altra cosa.
0: Lo so, un'altra cosa. Vabbè, comunque, ricordiamo come ci possono ascoltare?
1: 334 60 45 640, ripetiamo il numero, siamo in diretta, sono le 10.54, Rai Radio tutta italiana, mattina tutta italiana, weekend, estate, scriveteci, whatsappateci.
0: Cosa state facendo in questo bel sabato?
1: Ecco, che fanno, che si fa il sabato?
0: Ma ricordiamo anche che ci possono ascoltare o tramite DAB Radio oppure
2: con la nostra app Rai Play Sound, totalmente gratuita, dove tra l'altro potete trovare anche tante cose in più, tanti
1: esatto. Salutiamo gli amici che ci stanno ascoltando, non fate timidi, 334 60 45 640.
2: Intanto arriva Anna con 30 gradi.
0: Ce ne sono 40, no 30?
2: No.
3: Mattina italiana weekend.
0: No, non arriva, ha deciso Anna che...
2: Facciamo così, che non facciamo arriva. Che arriva
0: sì.
2: Night.
0: Beh, è meglio.
4: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade. Strumenti che non avevo, nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Mattina tutta italiana, sono le ore 11:01. Eccoci in diretta.
1: Che ore sono? Le 11 e un minuto.
0: Sì.
2: È già passata la mezz'ora.
0: Hai visto?
2: Ma veramente?
0: La sto sudando questa mezz'ora.
3: Anche se qui si sta freschi, dai. Poi con tutti e tre ci divertiamo. Ma che cosa accade nel fuori onda? Lo vogliono sapere i nostri ascoltatori.
1: Lasciamo perdere di tutto. Non riesce a fare neanche una storia, Chiara, stamattina. Perché sta cercando di essere sul pezzo. E
3: le ho messo ansia. Io sono
0: no, ma no, ma non
3: ansia.
0: Tu, ma non tu. È questa, insomma... tutta questa realtà, ecco, che chi
1: pensa da domani
0: solo...
1: pensa da domani
3: quando non c'è niente di buono, non ci sarà niente di buono,
1: non c'è proprio niente di buono domani.
0: Questa era veramente terribile.
1: Non è vero perché sarete fantastici domani. Come vi no? Ascolterò, vi manderò messaggi in continuazione.
0: Aspetta, abbiamo un messaggio.
1: Attenzione signore e signori, è arrivato un messaggio al 334 60 45 640.
0: Tra l'altro è per te.
1: Ma veramente qualcuno che mi invita a pranzo finalmente. Sì, perché tu devi sapere, Elena, che io cerco sempre il sabato e la domenica qualcuno che mi inviti a pranzo dopo la puntata. Io porto le pastarelle, ecco. Allora sentiamo un po'.
0: Buongiorno e bentornati, Marco, che ti preparo per pranzo?
1: Allora oggi che è sabato ci sta bene, ci starebbero bene delle, io vorrei assaggiare delle dei tagliolini no, mi piacerebbe molto, ecco, uno spaghetto con zucchine e gamberetti.
0: Ah,
1: è una cosa veloce.
3: Un risotto.
1: Mi piacciono.
3: Sai cucinare tu, Marco?
1: Io sì, no. Abbastanza.
3: Allora perché ti autoinviti a casa dei
1: perché non
3: italiani?
1: Mi va di cucinare, che è diverso. Un conto è saper cucinare, un conto è avere la voglia di cucinare. Io non ce l'ho.
0: Io
1: quindi...
0: non ho nessuna delle due, né voglia e non sono neanche brava in cucina.
1: Ecco, allora cerchiamo persone che possono invitare nelle prossime settimane Elena e Chiara a pranzo, perché io non ci sarò più. Quindi loro verranno a pranzo e porterete...
0: le pastarelle.
3: E vabbè, io le mozzarelle.
1: E tu le mozzarelle,
3: direttamente dal sud, dai.
1: Perché tu sei di Salerno,
3: sud.
1: È vero?
3: Sì, tu poi sei un grande amico del sud, di Salerno. Marco.
1: Sì, abbastanza.
3: Vieni spesso lì a Salerno con tante attività, eventi. Sei un amico di tutti gli italiani.
1: Di tutti i salernitani.
3: Giri
1: vero,
3: tutta
1: vero.
3: L'Italia.
1: Tutta l'Italia. Basta, io parto subito così. un jukebox vivente, ecco.
0: Sì,
1: abbastanza.
0: Ma oltre camper quest'estate che fai? Vai anche tu in vacanza? Te ne concedi qualche giorno?
1: Tutta l'estate.
3: Sentiamo le vacanze dei boomer. Come
0: esatto.
3: Trascorrono le vacanze?
1: Allora. Le vacanze.
3: Se ci saranno
0: ci
3: mai.
0: Sto pensando.
1: No. Camper si fermerà 2 settimane a cavallo di Ferragosto.
0: Ok.
1: Perché andrà il meglio di, insomma, andranno delle puntate. Soltanto in quelle 2 settimane. Per il resto saremo sempre in diretta. Tu dimmi, dirai, cioè, dove vai in vacanza? Ma io dopo aver girato praticamente tutte le settimane.
0: Ah, vuoi tornare?
1: Io ho una voglia di girare che è proprio... lei.
0: Ci sta.
1: No, nel senso cerco, non lo so, non ho ancora deciso che cosa accadrà in quelle 2 settimane. Certo, sono le 2 settimane quelle più ricche, quelle più piene,
0: expensive.
3: Quella di agosto stai parlando, mi sono persa.
1: Quelle da cavallo di Ferragosto. Bentornata tra noi, Elena.
3: No, mi è venuta in mente una cosa bellissima. Il 12 di agosto ci sarà l'eclissi. La prima eclissi del 12 di agosto,
0: bellissimo.
3: Quindi
1: il 2026. Il 26. Compleanno mio, penso.
3: Il 26 di agosto.
1: Vabbè, chi se ne frega.
0: Quanti anni compi?
3: 12.
1: Io il 26 agosto compio 54 anni.
0: Ah, ok, ho capito. Sì, sì, ho capito.
1: Più
0: ho
1: o meno.
3: Vabbè, fa parte dei boomer, più o meno un'idea ce la siamo fatte.
1: 300 anni. Ma va bene.
0: Mannaggia, vabbè, io ragazzi l'anno prossimo ne faccio 22, che cosa brutta.
1: Chiara, te ne puoi andare per favore? Via, esci da questo studio! Non è possibile.
0: No, ma io mi sento già vecchia.
1: Tu, e io che devo dire? Sono tuo nonno allora.
3: Io dico sempre, siamo giovani fino a 90 anni, per cui io sono una via di mezzo tra boomer e generazione Z, quindi
1: io quindi non sono già più giovane io. Perché
3: no,
1: fino
3: sì,
1: 90,
3: no, fino scherzo, a 90 scherzo. Anni, sì, quindi fino lo siamo 90. Tutti, ma l'importante è essere giovani dentro.
0: Giusto, secondo te Elodie è giovane dentro?
3: Molto.
0: Vabbè, dai, ce l'ascoltiamo volentieri.
3: L'ascoltiamo, Elodie con Guaraná.

0: Mamma mia, ma che carica questa canzone!
1: Torniamo al nostro paese?
2: Io già ci sto.
0: Io pure.
1: È bello questo brano, questa canzone, perché poi riporta un po', no, alle proprie radici. E io sono molto legata al mio territorio e anche a Roma, perché poi ho la mia famiglia paterna romana qui su Roma, però sono anche campana.
2: Ma tu sei campana, campana. Ah,
1: sì.
2: Un po'. No. Anzi, tranquilla. Beh, perfetto.
0: Marco, tranquillo.
2: Tranquillo, perché io l'addizione, vero?
0: Anche a me dice dell'addizione, quindi ci passiamo tutti.
2: No, ma poi la Campania è bella, Salerno sono bellissime. Sì, sono delle zone bellissime che ho visitato, cioè ci ho lavorato tanto, devo dire, da quelle parti, quindi le porto sempre nel cuore, ma un po' tutta l'Italia.
0: Sempre, ormai te la metto,
2: questa è la sigla. Si è capito che volevo ascoltare, sì. Finalmente l'hanno
0: bene,
2: capito.
1: Non abbiamo più la sigla di Rai Radio Tutta Italiana, mattina tutta italiana, weekend, estate,
2: mattina italiana.
0: Ce lo fa lui il jingle, lo farai tu, sì.
1: 334 60 45 640, siamo in diretta, sono le ore 11:13, siamo in tre generazioni diverse questa mattina con Elena,
0: Chiara
2: e Marco.
1: Marco,
2: scusa, dovevamo parlare di una cosa molto interessante, sì. Ovvero come fanno la valigia le tre generazioni.
0: È vero.
1: Allora, chi non è genitore, sentiamo Chiara.
0: Io mi affido molto a mia madre, soprattutto.
2: Io mi affido al caso.
0: Allora, una cosa che ho imparato, perché prima ero veramente pessima, buttavo un po' di tutto in valigia in base a quello che magari andavo a fare, 80 costumi, delle magliette a caso. Poi effettivamente c'è sempre quella vocina che ti dice: ma dai, portalo anche il maglione di lana, perché non si sa mai che fanno 27 gradi anziché 30 e hai freddo la sera. Oppure portati 7 paia di scarpe, no? Metti caso che c'è una cena di gala.
1: Ovviamente la valigia grande.
0: Ma no, pesava poi 40 kg, cioè veramente no, eccessiva, perché, anche perché poi quando torni a casa, puntualmente metà dei vestiti sono ben piegati, mai messi. Allora...
1: Ah, quindi non è che appena arrivi in camera oppure in una casa vacanze e quindi apri l'armadio, la prima cosa che fai, svuoti la valigia per appendere i tuoi outfit.
0: A me non piace svuotare, no, dipende, preferisco,
1: quindi rimangono piegati così, precisi,
0: bravi, sì.
1: Piegati da te o da tua mamma?
0: Da me.
1: Salutiamo la mamma di Chiara, ormai in quest'ora te la siamo portate, no? Con noi.
2: Io vado a pranzo dalla mamma, non lo so.
1: No, io invece ho imparato a fare la valigia unica per tutti, per me e mio figlio, quindi ormai io sono quella che porta tre cose.
0: No.
1: E porta di più a mio figlio, sì.
0: No,
1: ho imparato a farlo negli anni, imparerai anche tu, mia cara.
0: No, va bene così.
2: No, stavo sentendo, no, tu la dici da generazione Z, dici io porto di tutto.
0: Sì.
2: Porto tu perché può servire questo, può servire. Però ti vorrei dire che anch'io faccio.
0: Lo fai
2: questo.
0: Anche tu.
2: Allora io comincio la valigia tre giorni prima.
0: Addirittura.
2: E comincio a mettere tutte le cose sparse sul letto, sul divano, ovunque, per poter. Allora, okay. Potrei portarmi questo. Comincio con un troll, perché poi dico: comincio con un trolley piccolo. Poi arriva la valigia, perché dopo un po' si riempie subito. Quindi prendo la valigia media, si riempie subito la valigia media, dopodiché diventa il valigione pieno di roba dentro che puntualmente non metto.
0: Lo so. Infatti sto imparando più a contarmi gli outfit. In base a quello che devo fare, mi porto una cosa specifica.
1: E quindi una cosa specifica, è importante farlo, e soprattutto l'importante è che la testa non gira. No, che dici? Ci ascoltiamo il nuovo singolo di Fred De Palma con La testa gira.
2: Mi gira tutto, non solo
0: a te gira sempre, Marco, una cosa incredibile.
2: E beh, io ballo, e può essere.
0: Sarà l'età?
2: Io ballo.

0: Alfa, Manu ciao, a me mi piace su Rai Radio tutta italiana con Mattina tutta italiana weekend, ragazzi, lo sciogli lingua.
1: Estate tanta rada. Posso fare la battuta?
0: No.
1: Manu,
0: no.
1: Ciao.
0: No, no. Lo sapevo. Ormai lo conosco talmente tanto bene che signor, ti so
1: The King
0: predire,
1: of Chaltrons.
0: Ti so predire.
2: Come faremo domani senza di te? Io
1: starete sicuramente meglio.
0: Saremo meglio.
1: Ma vi posso chiamare al 334
0: certo.
1: 60 45 640? Facciamo un collegamento domani.
0: Però aspetta.
1: Dice così. No. Poi ti spiego un metodo molto semplice per fare un collegamento radiofonico telefonico.
0: Va
1: ecco.
0: Bene.
2: Vediamo
0: radio
2: anche dei nostri ascoltatori di Radio Tutta Italiana chi ci ha scritto, vero Chiara?
0: È vero.
2: C'era qualcuno?
0: Una nostra ascoltatrice si chiama Silvia. Lei ci dice che per fare le valigie è estremamente ordinata, divide tutto in sacchette, è veramente quasi maniacale il suo ordine. Lo vorrei avere anch'io. Io sono una cosa. Tipo, non potete capire la mia stanza in questo momento.
2: Tipo come la valigia bomba. Preparto, mi sembra. Non puoi sapere, Marco.
1: No,
2: neanche Chiara. Però ecco, con la valigia preparto si fa così, eh. Quindi tutto nei sacchetti,
1: tutto sì.
2: Con i nomi, tutto bello ordinato, se mai dovesse servire.
1: Io
2: in
1: sono,
2: realtà serve tutto.
1: Io sono
0: credo...
1: talmente. No, scusa, Chiara. No.
0: Marco, per favore, vai.
1: Io sono talmente della Vergine, come segno zodiacale, che metto le camicie in una busta di nylon, anche perché avevo scoperto che si ciancicavano, come si dice a Roma, quindi si spiegazzavano di meno, ecco, e quindi le metto nei sacchetti, nelle bustine quelle di trasparenti.
0: Bello.
1: Me ne vado? Posso andare via? Ciao.
2: Marco se n'è andato e non ritorna più.
1: Non ritorno.
0: Vedi, contento nata Elena. Guarda, tu tornerai qui a settembre
1: e sarete,
0: non puoi capire,
1: lei è una maga dei social e tu partecipi
0: diventi
1: a Sanremo
0: certo. Va bene,
1: bello,
0: accettiamo
1: bello.
0: Questa sfida
1: sarebbe
0: che
1: bello
0: dite?
1: Però sarebbe
2: e però
1: bello.
2: La tua qual è?
1: La, che cosa?
2: La tua...
1: Come faccio le valigie?
2: Ah no.
1: No, io vi volevo dire un'altra cosa per le valigie.
2: Sentiamo.
1: Io mi porto anche...
2: Disturbatore
1: io
2: ufficiale.
1: Mi porto anche il ferro da stiro.
2: Autorizzato.
0: Davvero?
1: Ragazzi, quando viaggio per lavoro sì, per forza. Però sono passato dal ferro da stiro piccolo, quello con la placca di metallo, col manico che si... Sono passato a quello a vapore.
2: Quello a vapore.
1: Sì, me lo
2: usa
1: potevo
2: mia
1: porre.
2: Madre.
1: È per forza di cose.
0: Ma
1: perché
0: sarebbe pratica.
1: Faccio.
0: È vero. Veloce, facile...
2: Io non stiro.
0: Io nemmeno.
2: Perché c'è un altro segreto.
1: Ah, qual è? Oh,
2: poi siamo
1: diccelo.
2: Passati dall'estate alle valigie.
1: Allo stirare. Poi tra un po' vi diremo anche come si fa il bucato. Ah, ma che bucato! Lava! Ah, ma come lava!
2: Sì, si stendono con precisione, quindi
1: sì.
2: Si mettono le mollette.
0: No, io non ho neanche
2: preciso.
0: La pazienza di stendere. No, lascia stare.
1: Io ho scoperto una funzione invece della lavatrice bellissima. Stiro facile. E questo ha vinto su tutte. Stiro facile.
0: Sai che ti ho messo?
1: Cosa?
2: La tua prossima canzone.
1: Sì, perché io devo partire e vado in giro per tutta l'Italia.
0: Te l'ho messo.
1: Quindi tarantelliamo, balliamo, abballiamo qui. Solo io. Che fatica, ragazzi. Hey!

0: Da Dio Bresh su Rai Radio tutta italiana. In questo momento sono le 11:30 e siamo in compagnia di Elena,
1: Chiara e di Marco.
0: Chi è? Marco è proprio il nostro.
2: Chi c'è? Ci sono anch'io, ci sono. Ah, sì. Scusate, non me ne ero accorto. Mi sono dimenticato.
0: Va bene, ricordiamo.
1: Da Dio oggi, tutti da Dio.
0: Io non sto da Dio, no, ma questo è un altro discorso.
2: C'ha l'ansia.
0: 334-60-45-640 perché tanti messaggi stanno arrivando e ci è arrivato un messaggio vocale.
2: Sì, che ci piacciono tanti messaggi vocali a noi.
0: Ascoltiamo un attimo.
3: Siamo Mauro e Marina andando al mare a Ostia.
0: Bello.
3: E il meteo lo dà parzialmente soleggiato. Vediamo come sarà. Ciao. Ciao Marco. Ciao Elena e ciao Chiara.
0: Ciao.
2: Ciao, ma ciao. Che bello, ragazzi.
0: Portateci ad Ostia.
2: Tutti ad Ostia dopo.
0: Adesso io vado.
1: È la mia città. Trascorso praticamente tutta l'infanzia lì, che bello, che bello.
2: Scusa,
1: il pontile di Ostia, ma che
2: bello, bello, bello.
1: Poi il porto che poi l'hanno costruito dopo, io ancora. Io già ero nata.
2: Ah, no, dicevi che ancora non ero nata. Ho detto dove deve arrivare. Generazione, la nuova generazione.
1: Quindi,
2: si sta togliendo gli anni, si sta togliendo, hai capito?
1: E stando con Chiara divento più giovane anche.
2: Allora, i nostri amici che ci hanno mandato un messaggio, Paolo e Marina?
0: Sì, sì.
2: Ok.
0: Sì, sì, sì.
2: Dove andate a pranzo? Aggiungete tre posti a tavola in più che arriviamo anche noi.
0: È vero. Poi, ragazzi, con l'abbronzatura siamo tutti più belli. Quindi...
2: Sì, io sono abbronzato solo. Adesso comincia l'abbronzatura. Stile, cioè quando muratore a pezzi. Marco, ma sei abbronzato? No, solo la faccia, perché stare tutto il giorno aspetta in collegamento, e poi le braccia, soltanto l'avambraccio, e poi
1: aspettate che sta per arrivare la battuta alla Marco Di Buono.
2: Qual è?
1: Poi siete entrambi Chiara, tutte e due.
2: Io vado via, ciao, è finito per me, tutta italiana
0: Elena,
2: finisce
0: questa,
2: qui.
0: Non credo che neanche Marco
2: l'avrebbe mai fatta.
0: No, non saresti arrivato a questo livello. Però un altro nostro ascoltatore, al quale devo fare i miei complimenti, perché sta facendo la spesa con il proprio gatto, l'ha portato nel trasportino, no, ci ha mandato anche una foto, ma io gli devo fare i complimenti perché ci sta ascoltando tramite la nostra app Replay Sound.
1: No,
0: quindi
1: ma portaci
0: ci porta
1: il gatto
0: ovunque.
1: Antistress, che nel frattempo lo accarezziamo.
0: Poi è un gatto bellissimo, tutto molto arancione, guardate che carino.
2: Ma è bello un tigrone.
0: Che wow. Bello.
2: Senti, come si chiama il nostro amico che ha mandato un messaggio?
0: Simone.
2: Ciao Simone. Allora, me serve, Simone, della pasta, poi il sale, mi prendi il sale, poi mi dai due etti di zucchine, poi un petto di... No, non posso ordinare a Simone qualcosa da mangiare?
0: No.
2: Non lo posso fare. Vabbè,
0: no,
2: peccato. Ecco. Vabbè, ci ho sperato fino all'ultimo.
0: A parte, sei già prenotato un posto a tavola.
2: Al sole. Sì.
0: Un posto al sole anche.
1: A parte che devi partire col camper, scusa.
2: Sì, sì.
1: Vuoi andare dappertutto, vuoi essere ovunque, Marco.
2: Sì, assolutamente.
1: La valigia l'hai fatta?
2: La valigia sul letto, quella di un lungo viaggio. Andiamo bene qui, tre generazioni
0: conosco,
2: che si sono ritrovate sulla stessa canzone, hai capito? Hai capito di chi stiamo parlando?
0: Mia madre, perché me l'hai fatta sempre sentire.
2: Julio Iglesias!
1: Che poi non male, perché poi quella si dedica quando ci sono queste,
0: No!
1: Tradimenti.
0: Davvero?
1: I cornetti.
2: Buoni, io me ne mangio uno dopo, c'ho una fame, non so voi, ma alle 11:33 mi è venuta leggermente fame di nuovo.
0: No, non l'avevi mai detto, Marco, te lo giuro, non pensavo.
2: Perché sto pensando già al pranzo, io, da qualche parte. Allora, evviva, siamo felicissimi di dirvi che avevamo intenzione di parlare di una cosa, ma non ne abbiamo parlato, evviva!
0: Lo
2: rimandiamo al prossimo talk. Ecco, c'è
0: possiamo
2: stato questo gruppo degli anni 80, i Talk Talk.
0: Non li conosco.
2: Lo so che non li conosci. Ma anche Elena mi fa la faccia. Pensavo
1: tutta la storia della musica.
2: Ecco, no, perché l'hanno fatto, hanno
0: i Talk Talk.
2: Hanno creato questo gruppo proprio per tutti noi che facciamo radio, che facciamo i talk.
1: Esatto.
2: Vabbè, niente,
1: quindi
2: che
1: andiamo
2: ascoltiamo?
1: In musica.
0: Mi porto un po' al sud.
2: Dove?
0: Non so dove, al sud.
2: Vabbè, a caso,
1: con LDA.
0: Sì. Beh, perché questa è una canzone
4: se
0: molto
4: una sola canzone per vivere
1: poetica,
4: un
1: molto poetica.
4: Eternamente.

0: Pamplona, siamo come Toria Pamplona.
1: Ta, ta, ta. A me sta canzone piace. Adesso.
2: Yes.
0: No,
2: con
0: no,
2: noi.
0: No, comincia il 21 di giugno.
2: Ma no,
1: sì, ufficialmente. Noi già per oggi è già estate.
2: Noi mattina tutta italiana, weekend estate qui a Rai Radio tutta italiana. Siamo
0: il titolo più lungo del mondo, ragazzi. Che bella questa cosa.
1: Io penso che non lo dirò mai così tanto lungo. Mattina italiana, weekend, punto.
2: Però ci carica, dai, ci carica tanto e chissà se carichiamo anche i nostri ascoltatori.
0: Allora,
2: 34 60 45 640.
0: Io devo fare le mie scuse perché ovviamente ho chiamato il nostro ascoltatore Paolo prima. E invece, signore e signori, vai col messaggio.
3: Allora, correggo, sono Mauro e Marina. Infatti,
0: Mauro e Marina.
2: Perdonaci.
0: Scusa.
3: Andiamo a pranzo? No, a pranzo, andiamo al mare. E poi apericena. Da Marina, dove si chiama?
4: Solito.
3: Da Insolito a Piazza Anco Marzio, praticamente la zona pedonale di fronte al pontile, bellissima. Ciao.
2: Ma qui da sotto si sente la radio, ci siamo noi.
0: Anche perché stava ascoltando la radio, ovviamente.
2: Oh, che bello.
0: Ci siamo noi, Chiara.
2: Quindi niente pranzo, Marco.
0: Ma infatti sono rimasto male.
1: Mauro,
0: ma io dico Mauro, ma come? Il pranzo, e chi mi invita a pranzo a me oggi? Vabbè, comunque.
2: Sei rovinato, è quasi mezzogiorno.
0: Devi posso vedere, fare un saluto? Certo. Posso utilizzare il mezzo pubblico per fare un saluto? Allora, devo salutare mia sorella.
2: Ok.
0: Che era partita per un viaggio in vacanza. La racconto questa cosa, adesso mi uccideranno. Non la domina. Comunque, poverina.
2: Come si chiama tua sorella?
0: Rosaria. Che,
1: ciao, Rosaria.
0: Allora, si è rotta il femore in Uzbekistan.
2: Dove?
0: In Uzbekistan.
2: Ah,
0: era in
2: dietro.
0: Viaggio.
2: Okay.
0: Era in viaggio e si era. Rosa, dai! No, è stata operata ieri, tutto a posto, l'hanno trattata benissimo. L'operazione è riuscita, oggi ha fatto già due passettini, quindi ti stiamo tenendo compagnia.
2: Esatto,
0: e quindi sappiate che Rai Radio tutta italiana la ascoltano fino in Uzbekistan in questo momento, grazie ad una applicazione magnifica, completamente gratuita, che è Rai Play Sound. Quindi grazie Rai per averci messo a disposizione, per aver messo a disposizione di tutto il mondo questa applicazione.
1: Io
0: scaricabile. Bravo, è certo.
1: Scaricata.
0: Vedi un po', ho capito,
2: prima,
0: ci lavori.
2: È la prima qui, la prima, guardate.
0: È la tua prima applicazione. Tac, la prima applicazione. Tac. Va bene, viva. Salutiamo tutti e ringraziamo i medici.
2: Cioè, il tac è tipo quando fai.
0: Il tacco. Tac e punta, tac e punta. Punta,
1: infatti,
0: tacco.
1: C'ha questi usciti da boomer.
2: Da
1: non
2: boomer.
1: So. Io
2: ho detto, sono aria di mezzo.
0: Non sono boomer. Sono io.
1: Beh, però qua in, tipo opla.
0: Opla non lo uso più dal 1840. Opla,
1: io
0: dai,
1: quando
0: ecco.
1: Si alza dalla sedia.
0: Opla, signore e signori, l'escisofe.
1: Oppure sai un'altra cosa da boomer che dicono quando si alzano dalla sedia? Oissa, che cringe.
2: Oissa anche al sud si utilizza.
0: Ma
2: molto.
0: Comunque,
1: infatti, brava, andiamo un po' al sud perché c'è questa notizia fresca. Dua Lipa si è sposata.
0: Guarda, non ci ho dormito stanotte. Io penso. E Dua Lipa non si è sposata, guarda, un'ansia c'avevo io, guarda.
1: Lo so, infatti te l'ho detto per questo, però si è sposata a Palermo, ovviamente tutte le critiche non sono state tardive nell'arrivare, perché ovviamente Palermo è stata completamente paralizzata, no, per questi preparativi, cioè proprio era blindata, addirittura c'erano dei teli neri per la privacy, per
0: sì,
1: il
0: per
1: matrimonio,
0: non far vedere. Sì, lo fanno
1: e
0: spesso.
1: Ovviamente tutti i cittadini sono molto arrabbiati perché non si può paralizzare una città soltanto per una pop star.
2: Vabbè, poi lei è anche mezza italiana, giusto?
1: Ma
2: aveva
1: delle origini,
2: sì, delle origini, quindi delle parentele lontane, però comunque un orgoglio perché sei italiana a livello internazionale.
1: Ma infatti è proprio questo il dibattito, chi dice però non si può paralizzare un'intera città per lei, gli altri dicono ma però comunque ci porta visibilità, ci portano anche
0: c'è un impatto economico, non è
2: matrimoni,
0: me.
2: Matrimoni, storie d'amore.
1: Però vi posso dire che l'Italia è sempre molto gradita per questi matrimoni,
0: sì,
1: di queste celebrità, anche esatto, a Venezia.
2: Beh, poi ormai comunque il matrimonio occidentale si sta sviluppando sempre di più, no? Anche gli orientali, no? Preferiscono sposarsi come lo facciamo noi, in abito bianco, tutte queste tendenze che io italiana non l'ho fatto.
0: Ecco,
2: pensate un po'.
0: Ma non a
2: sono
0: caso
2: sposata, ma civilmente.
0: Non a caso questo è il bel paese, l'Italia è proprio il bel paese,
2: di
0: scusate
2: tradizioni,
0: ragazzi.
2: Di mantenere la tradizione.
0: Abbiamo una terra meravigliosa e ci credo che ci vengono

0: E vuoi mettere, scusa, e anche noi abbiamo chi ci blocca la città.
1: L'avrei strangolato stamattina.
0: Ma come? Ma come? Io stavo dando lustro al nostro Cesare Cremonini.
1: Ma infatti, cioè,
2: tanto starà facendo il soundcheck, però non ci sta ascoltando.
1: No, ma figurati.
0: Salutiamo Cesare che ci ascolta sempre. Ciao Cesare.
1: Cesare, ma chi? Ma quello
0: ma
1: di
0: no,
1: Roma.
0: Ma no, ci sarà un Cesare che ci ascolta in questa mattina tutta
2: sicuro,
0: italiana.
2: Sicuro, qui a Roma. Siamo a Via Asiago, 334 60 45 640. Poi subito dopo parleremo di queste storie d'amore estive. Vi va?
1: Tu hai qualche storia estiva da raccontarci?
2: Beh, io no, sono sposata e fidanzata da ormai 20 anni, quando non c'era un quando.
1: Non c'è mai stato un quando?
2: No, perché è stata la mia ossessione da sempre, come Samurai J.
1: Ho capito.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se

0: piace un sacco.
1: Marco, non abbiamo fatto il balletto.
0: Ah, peccato!
2: Era la storia del balletto.
0: Perché noi facciamo sempre. Noi facciamo due balletti di solito. Questo, sempre. Poi sempre questi. Sono sempre uguali poi.
2: Perché
0: seguiteci sui social, sì.
2: Ok.
0: Seguiteci sui social e facciamo il balletto.
2: Infatti,
0: ma sempre solo due.
2: Mi sono persa sto balletto.
0: Questo o vedere. Quello di Sal da Vinci. Basta, noi facciamo solo quello.
2: Sale l'avete visto ieri sera?
1: Ma lo sai che qualche giorno fa era un centro commerciale a Roma? Tratto dove
2: sì.
1: Ci vado spessissimo.
2: Ma lo sai che lui mi ha fatto
0: c'era.
2: Il bacio a mano
0: ma
2: sul
0: veramente.
2: Palco?
0: Sì.
2: Mi ha fatto il bacio a mano sul palco?
1: Wow.
0: Ma dove? Di Sanremo?
2: No, di Sanremo no. Di Sanremo. Beh, l'estate scorsa, poi ero vestita tutta di rosso, l'ho presentato per appunto il concerto.
1: Che
2: e
1: gentleman.
2: Lui davvero sono rimasta molto molto emozionata. Poi carinissimo, gentilissimo. È un uomo di altri tempi, dovrebbero essere
1: più uomini così.
2: Sì. Tutti così come lui.
0: Più di me.
1: Cioè, no, effettivamente Marco è sempre molto carino. Tutto con me è sempre molto carino.
0: Allora, devo dirvi una cosa. Sì. A Sanremo quest'anno io ho un'unica foto fatta con un unico cantante che è lui, solo lui,
2: sì.
0: Sal da Vinci.
2: Ah,
0: ho fatto un selfie, io fra tutti quelli che hanno partecipato ho solo un selfie con Sal da Vinci.
2: Vabbè.
0: E non sapevamo nemmeno, ma io avevo tifato subito per lui perché mi stava troppo
2: certo,
0: simpatico.
2: Come devi dire adesso?
0: So. No, è vero, non lo so. Ho i testimoni okay. E mi è stato subito simpatico, ho imparato subito il suo balletto, le sue mosse con il pugno, ragazza, tacco, punta.
2: Quindi
0: tacco,
2: subito dopo lo facciamo insieme.
0: Non vedo l'ora. Quindi dobbiamo rimettere la canzone.
1: Sì, adesso facciamo
0: tutto. Facciamo tanto chi ci corre dietro.
1: Però
0: chi
1: prima,
0: ci corre dietro?
1: In
0: ecco, vai.
1: Mi piace un sacco questa canzone. Ci ascoltiamo Joliet, che dite?
2: Sì, con Canzone d'amore.
1: È bellissima, ascoltatela. Anzi, posso dire, io la dedico a un uomo della mia vita molto importante. Fratello,
0: io...
1: Michele.
0: E papà?
1: È la più importante Michele.
0: Scusa. Ciao papà.

0: Che bella canzone d'amore è questa?
1: Stupenda, canzone d'amore gioielliere, ormai tutti al sud andiamo quest'estate.
0: Ma chissà come mai Chiara ha scelto questa canzone? Sentiamo.
2: Secondo me c'è un motivo.
0: No, in realtà non c'è un motivo preciso. Giulia mi piace molto come cantante, quando poi fa queste canzoni, questa mi ha particolarmente colpito, mi è piaciuta. Poi non so, questo ricordo bello
1: romantica.
0: Con mio fratello. Sì.
1: Tu sei romantica?
0: Sì, decisamente, tanto. Mi piace romanticizzare sulle cose. A parte che ieri, cioè, vi racconto questa chicca, io mio fratello lo adoro, no? È proprio la mia vita, letteralmente. Ieri sera gli stavo raccontando una cosa dell'università. Gli ho detto: guarda Michele, adesso mi finisco gli ultimi esami, così Dio, cioè senza portarmi sfiga da sola, ma ad aprile prossimo, dell'anno prossimo, mi dovrei laureare. Michele fa: mi raccomando, non andare fuori corso, mi raccomando, Chiara. Mi ha messo un'ansia.
1: Non andrai fuori corso, non andrai.
0: Mi ha messo un'ansia, ho detto: Michele, perché mi metti queste cose? Mi dai queste ansie? Io già di mio non è che proprio mi sono tranquilla. Poi mi mette il carico da 12 e ho fatto: vabbè, ok.
2: No, ti vuole essere solo sicuro che tu faccia la brava sorella, che studi e sia brava anche all'università. Ma lo sei, quindi. Mm-hmm. Michè, sta tranquillo. Michè.
0: A mattina tutta italiana weekend, sono le ore 12 in punto.

0: Rieccoci in diretta su Rai Radio tutta italiana, Sal Da Vinci, per sempre sì, ma a voi chi dite sempre sì?
1: Ah, avete fatto balletto, eh?
0: Sì, anzi seguiteci anche sui nostri canali social.
1: È meglio di no, soprattutto è un balletto terribile.
0: Sui canali di Rai Radio tutta italiana.
1: Ecco, meglio su quelli che non ci sono in mio balletto.
0: Cosa si fa nel fuori onda?
1: No, cose indescrivibili, cose che voi proprio non è meglio non immaginare.
0: No,
1: ma il bello che è tutto filmato, oltre. Sì.
0: Ah sì, quello sì, è vero.
1: Cioè, Chiara non se ne perde una di cosa del fuori onda. Cioè, è il telefono più veloce del West, Chiara. Ecco, la macchina fotografica più veloce del West.
0: Sono Gen Z o non sono Gen Z?
1: Ma pare proprio di sì, sì.
0: Quindi perché si può dire che
1: no, sembrava più Patti Pravo.
0: Se volete fare la pronuncia inglese, dice Gen Z.
2: Gen Z, mi sembra un nome d'arte così. Gen Z, ai nostri microfoni abbiamo Gen Z.
1: Coreano però.
0: Allora, una nostra ascoltatrice ci ha detto cosa farà questo sabato.
1: Brava.
0: Come si chiama?
2: Livia. Livia, grazie Livia.
1: Livia ricordiamo il nostro.
0: No. C'è la blu, è vero?
1: Ah sì, no.
0: Ho visto la foto profilo su.
1: Era Lisa questa. Dagli occhi blu che cantavano negli anni 60. Vabbè, ma di che parli? Vai avanti.
0: Anni 60.
1: Ma lascia stare, vai avanti. Vai.
2: È bello farsi i fatti della gente.
1: Lisa dagli occhi.
2: Scoprire
1: blu.
2: Cosa fanno.
1: Sì, noi siamo dei curiosoni poi alla fine.
2: Sentiamo chi ci ha scritto al 334 60 45 640.
0: Ciao a tutti, tra poco vado a farmi le unghie. È un piacere ascoltarvi, vi porterò con me.
1: Ma da mangiare non se ne parla proprio, eh?
0: No.
1: Niente, però non ce la può fare. Non ce la posso fare.
2: 12:08 inizia a brontolare lo stomaco.
1: È da mo che brontola. È 9 che brontola, altro che.
0: Ma è proprio così, eh? Noi è sempre stato così.
2: È bello anche poi, no, durante l'estate scoprire nuovi posti, nuove città e con culture diverse, ma proprio anche con cibi diversi. C'è una città in particolare che ti piace?
1: No, guarda, me lo chiedono sempre, ma no,
0: tutto il cibo
1: l'Italia, amo tutta l'Italia, amo tutte le...
2: Il nostro cibo occidentale.
1: Sì, no, assolutamente, io sono voto per la nostra terra, sono per il nostro paese, abbiamo delle eccellenze gastronomiche e anche enogastronomiche, insomma siamo veramente avanti e abbiamo dei prodotti di altissima qualità, delle eccellenze che andrebbero in qualche modo sempre rivalutate, valutate, e a volte ce ne dimentichiamo ed è un peccato, quindi mangiamo sano, mangiamo italiano.
2: E Chiara in più sushi, secondo me.
0: No, l'ho provato tante volte in anche posti diversi, ma io il sushi no, non ci piace.
2: No, a me piace molto, sono diciamo sia legata al nostro cibo occidentale, però devo dire io non mangio carne, chissà. C'è tra i nostri ascoltatori, c'è
0: sicuramente.
1: Però non sei vegetariana?
2: No, sono
1: pescetariana.
2: Sì.
1: Pescetariana.
2: Sono stata un periodo di tempo solo vegetariana, tendente al veganesimo. Però poi.
1: Non ce l'hai fatta?
2: No, ma più non è un discorso di non farcela, perché poi. Purtroppo nel momento in cui ti informi e scopri determinate cose inizi a voler bene tutto il mondo, no? Compreso gli animali,
1: sì,
2: che
1: sì.
2: Sono molto molto intelligenti.
1: È una scelta, c'è chi lo fa per scelta etica ovviamente, sì. E per il rispetto proprio per altri esseri senzienti, e c'è chi lo fa magari anche per necessità o perché non ama mangiare la carne, insomma, però tutte rispettabilissime come
2: ormai
1: come
2: rispetto
1: scelte.
2: A prima la famosa frase Chiara che dice spesso Marco, sicuramente quando io ero giovane.
1: No, adesso
0: non lo dice,
1: ormai metto un punto interrogativo, ma quando ero giovane non me lo ricordo più.
2: Prima
1: ma quando
2: visto come un alieno, no, quando non mangiavi carne, invece adesso fortunatamente le cose sono cambiate.
0: Sì, è vero, ci sono tantissimi ragazzi, anche molti della generazione Z, che fanno questa scelta etica.
2: Che non è moda, sottolineiamo, perché poi bisogna.
0: Molti lo fanno per moda, purtroppo.
2: E questo non va bene.
0: Però alcuni no, sono proprio convinti della loro scelta.
2: Beh. Bisogna avere comunque anche un piano alimentare nel caso si dovesse scegliere per l'alimentazione vegana, che chiaramente è diverso, più limitato, quindi occhio. E allora direi, dammi solo un minuto per spiegare poi dopo questo concetto. Ascoltiamoci Pooh.
0: Se lo dici tu, va bene.
2: A Rai Radio tutta italiana.
1: Mi date un minuto, vado a prendere un caffè e torno?
0: Va
1: grazie.
0: Bene.

0: Rieccoci in diretta su Rai Radio tutta italiana. Io sono Chiara Cacciopoli, Elena Cicce la mia destra. Ciao Elena, rieccoci.
1: Ciao, rieccoci, ultimi minuti insieme.
0: Ma non possiamo non annunciare anche...
2: Ma anche no, no. Non c'è problema.
1: Ma chi è questa voce?
2: Non lo so, infiltrato autorizzato oggi.
0: Autorizzato,
2: da disturbatore autorizzato a infiltrato autorizzato.
0: Però noi
2: ma lo sapete che da domani ma lo sapete che da domani sarete solo voi due?
0: Sì, sì,
2: pensa
0: sì,
2: che
0: sappiamo,
2: bello, sappiamo. finalmente due donne al comando di Mattina Tutta Italiana Weekend. Estate.
1: E tu in giro con il tuo camper su Rai 1 in diretta, quindi non possiamo seguirti, siamo in contemporanea.
2: Eh no, peccato che allora
1: finisce,
2: non ci provare perché io ci sto da lunedì. Lascia sta che parto domani per la destinazione, ma da lunedì tu non hai qua l'impegno con la radio, quindi
1: tutti su Rai 1.
2: Ecco, dalle 12 in poi.
0: È giusto.
2: Con Peppone. Ecco.
0: Io ti ho visto.
2: M'hai visto?
0: Io ti ho visto, gli ho fatto anche la foto, ma la faccio vedere.
2: Ah, no, ma per alla TV, no, vabbè, è fantastico.
0: Sì, perché volevo avere la prima provata che ti ho sentito, ti ho ascoltato, ti ho seguito.
2: Ecco, sì, chissà dove l'ha rubata sta foto.
1: Nel frattempo,
2: signori,
1: tra
2: notiziona.
1: Un segui e un altro, perché tra i video social e un altro, tra le canzoni vincitrici del Festival di Sanremo e con il nostro balletto
2: l'abbiamo
1: ufficiale
2: fatto.
1: Di Salda Vinci, ma ancora non c'è sui nostri social.
2: Meglio non metterlo.
1: Tra pochissimo sui social di Rai Radio Tutta Italiana un balletto di con Salda Vinci.
2: Sì, sì, c'era anche lui,
1: c'era anche lui. E allora, sbirciando tra i social, c'è l'annuncio ufficiale del direttore artistico del Festival di Sanremo 2027. Attenzione, perché proprio sui social dà il via ufficialmente alla macchina organizzativa del festival, perché ha comunicato le date.
2: Sì, andiamo a prenotare tutti gli alberghi. Tutti.
1: Prepariamo già le valigie.
2: Le valigie, gli alberghi.
1: Vai. Dal 16 al 20 di febbraio Sanremo 2027, quindi queste sono le date attraverso i profili social di Stefano De Martino, che tra l'altro ieri stava proprio qui a passeggiare a Via Asiago, sì, quindi lo salutiamo, chissà ci sta ascoltando. Ciao,
2: sì,
1: Stefano.
2: Sicuramente ci sta ascoltando. Beh, scherzi,
0: l'anno scorso quando è che mi ho fatto una telepromozione? Con
2: due anni l'anno scorso non mi ricordo.
0: Pensa, eravamo Marco doveva essere, cioè interpretava,
2: eravamo io e te e lui.
1: Beh, comunque la sua prima volta sicuramente a Sanremo e ci saranno tante belle novità.
0: Io sono molto
1: già
0: contenta che un presentatore giovane sia il comando di Pagliun, insomma, pezzi di Sanremo. Penso che sia l'evento Rai più importante di tutti.
2: È l'evento.
0: Quindi ecco. Sono molto contenta di vedere un presentatatore giovane.
2: Perché poi almeno mi ci volevi?
0: Ma tu non sei giovane.
2: Il presentatore anziano no,
0: sì,
2: non andava bene?
0: Certo.
2: Cioè, Pippo Baudo.
0: Ma sai che facciamo? Noi facciamo la radio per Sanremo, capito?
2: Certo. Ah, va bene.
1: Quindi siccome Stefano è mio coetaneo, hai detto che anch'io sono giovane.
0: Ma certo!
1: Allora vedi che sei buona.
2: Guarda, qui c'è uno anziano, ce n'è uno solo, io. Basta.
1: Non è così. In questi ultimi minuti che stavamo parlando degli amori, no, di estivi, non ne abbiamo detto neanche uno. Io ho detto la mia.
0: Sì.
1: Però voi non mi avete detto nulla.
0: Marco, ti
2: che
0: lascio la parola.
2: Che
0: è che lei non ce l'ha avuti perché si è fidanzata
1: prestissimo.
0: Subito.
1: L'ho detto, Marco, eri distratto.
2: Ma gli amori estivi che c'entra? Quelli quando si è piccoli, chi è che non ci ha avuto un amore estivo?
1: Un bacetto,
2: solo tu. Solo tu, Elena, non hai avuto amori estivi. Ma Chiara è troppo piccola, ancora niente, quindi
0: No, che c'entra?
2: Amori estivi,
0: amore estivo, io vabbè, non so se posso dirlo.
2: Ma non lo guarda, io non lo so.
0: Guarda,
2: non so che cosa tu debba dire.
0: Ma niente di che, insomma, però sai quando vai in vacanza così, no? Sì, ho incontrato un ragazzo, tra l'altro spagnolo.
2: Olè.
0: Quindi non ci siamo capiti.
1: Però tutti in Spagna andiamo quest'estate?
2: Chi?
1: Noi.
2: Voi due andate in Spagna?
1: Così, noi tre.
2: Io sto sempre in giro. No, vi vorrei dire, io sempre in giro sto quest'estate per l'Italia. Anzi, se capitate dalle parti mie, venitemi a trovare.
1: Ah, certo, ovviamente. Aspetta, quest'amore è finito.
0: No, ma sì, insomma.
2: Non è neanche cominciato perché non si sono capiti. Perché lui l'ha invitata a prendere una cosa da bere e lei ha detto: no, guarda, io dell'autobus non lo prendo perché ho la macchina.
1: E chi
2: non
1: ha capito che fine ha fatto poi?
0: Ma in realtà ci seguiamo ancora sui social.
1: Andiamo a sbirciare.
0: Però lui credo che sia di Barcellona.
1: A Barcellona.
2: E non sei mai andata a trovarlo?
0: No.
2: Ecco.
0: No, perché poi credo che si sia anche rifinanziato, insomma, dopo 6 anni.
2: Ma eri una pupa, eri.
0: Ma non è vero.
2: Una pupa.
0: Avevo 15 anni.
2: Ma non si, ma basta, queste cose.
0: Marco, che fa il padre geloso?
2: Sì, certo.
3: Sono gli amori più belli, no? Quelli proprio più puri.
2: Troppo presto.
3: Quelli veri.
2: Troppo presto.
0: Ma Sofia che dice?
2: Appunto.
1: Smettila di fare il papà, eh.
2: Che
1: non ti vogliamo qui come papà, ci vogliamo come buono, come buono, di buono. Cosa c'è di buono in musica? Vediamo
2: che c'è,
1: un po',
2: che c'è di buono
1: vedere.
2: Adesso?
0: Di giornalisti con completamente.
2: Completamente!
0: Non mi fa finire manco le cose. Vabbè.

0: completamente dei giornalisti su Rai Radio tutta italiana. Ragazzi, l'orologio segna le 12:27, quindi siamo quasi agli sgoccioli della nostra fine.
1: Ultimi minuti insieme qui a Rai Radio tutta italiana, mattina tutta italiana, weekend,
2: estate. E poi inverno.
1: Dove ce ne andiamo subito dopo?
2: Si mangia. Stavo allungando il titolo. Tu vai al mare?
1: Dove? Come ti permetti?
2: Tutti allarmati, vai al mare.
1: Non puoi.
2: Raggiungi Mauro e Marina al ristorante. A lei mangia, capito?
1: No, all'apericena, perché loro hanno detto
2: che
1: fanno l'apericena.
2: No, secondo me non ci ha invitato a noi. No. Lei va, non lo so.
1: Ti seguo, Chiara.
0: Ma non so se vuoi venire con i miei amici che sono un po' matti.
1: No,
2: tutta
1: no?
2: Generazione Z?
0: Sì, tutti generazioni.
2: E io devo andare a fare la valigia.
0: È vero. Ma come la farai questa valigia?
2: Ah, tutta piegata, precisa, perfetta. Prendo il metro, il centimetro, proprio mi studio tutti gli spazi.
0: È una cosa maniacale.
2: In
0: sacchette diverse.
2: Tutto insacchettato, tutto. Faccio un macello. Tre giorni per preparare la valigia.
0: Un po' d'ordine ci vuole.
2: Ci vuole
0: valigia
2: ordine.
0: Soprattutto.
2: Sì,
1: impacchettiamo anche te domani e ti seguiamo.
2: Vai,
1: vediamo. Anche perché ricordiamo l'appuntamento di domani. Domani mattina, domani è domenica. E noi che cosa facciamo invece di andare al mare?
0: Noi siamo qui.
1: Siamo qui.
0: In diretta dalle 10:30 fino alle 12:30.
2: Oh, com'è stata questa prima puntata, fanciulle?
0: Com'è andata?
2: Intensa. Vi siete divertite?
1: Certo, sì. Bella piega.
2: Gliel'ho fatta apposta questa domanda.
0: Ma sai che facciamo adesso? Guarda un po'.
2: È arrivato il momento?
0: È arrivato il momento.
2: No, vabbè.
1: Di salutare.
2: È arrivata la fine di questa puntata.
0: So.
2: Sì, vabbè, ma non disperate, perché domani, fra meno
0: intensa.
2: Di 12 ore starete qua. Anzi, un poco più di 12 ore.
0: È vero, torniamo
1: domani.
2: 24,
0: Elena,
2: sì, ciao.
0: Ricordiamo l'appuntamento di domani. Vai.
1: Dalle 10:30 alle 12:30 qui su Rai Radio tutta italiana con Chiara Cacioppoli
0: e Elena Scisci.
1: E salutiamo Marco Di Buono.
0: Marco, sì, sei fantastico.
2: Io comunque domani vi chiamo.
0: Dai.
2: Vi disturbo al telefono.
0: Non so se riesco a risponderti.
2: Completamente in pallone. Completamente del panico domani.
0: Non so se riesco a farlo.
2: Che devo fare? Vabbè,
0: non ti posso promettere nulla.
2: Va bene. Io vi auguro un buon sabato,
0: pranzo.
2: Un buon weekend, buon pranzo. Io almeno vado a mangiare. Non so voi che cosa farete.
0: Bravo, veniamo anche noi.
1: In giro per Roma.
0: Buon sabato, noi ci vediamo domani qui sempre su Rai Radio tutta italiana.
2: Ciao.

Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia sabato 6 giugno. Oggi al nord e sulla fascia alpina si attende un tempo marcatamente variabile. Nel corso della giornata si assisterà a un incremento dell'instabilità pomeridiana con lo sviluppo di rovesci isolati temporali che colpiranno in particolare l'arco alpino, le prealpi e l'alto Piemonte, alternati ad ampie schiarite che domineranno invece le aree di pianura e i settori costieri. Al centro, al sud e sulle isole maggiori tempo decisamente più stabile e ben soleggiato grazie al consolidamento del promontorio subtropicale nordafricano. Ventilazione debole o localmente a regime di brezza dai quadranti meridionali, con temporanei e improvvisi rinforzi nelle aree colpite dai fenomeni temporaleschi. Mari generalmente quasi calmi o poco mossi, temperature massime stazionarie o in lieve ascesa al nord con valori intorno ai 26-28 gradi, in più sensibile aumento al centro-sud e sulle isole, con la colonnina di mercurio pronta a superare i 30-32 gradi nelle pianure e nelle vallate interne. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana su previsioni dell'Aeronautica Militare.

dicono la vita è un'autostrada. C'è chi va come un razzo e chi sta sempre in coda. Chi fa sinistra, destra, sempre senza freccia. Chi ha

credono alle fate, a quelli che sparano milioni di cazzate, a quelli che dicono che presto convinceranno anche me, direi, ascolta bello, senti qui che

ore 14. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Top Week, le hit della settimana, tutta italiana.

0: buon pomeriggio. Siete su Rai Radio Tutta Italiana. Un'altra ora in compagnia delle canzoni più belle tutte italiane.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

sono ritornato a quel bar, come fosse ieri ma era un anno fa. Avevi creato una fila infinita dietro di te, dal bancone andava in scena il tuo disordine. Perché vuoi fare sempre mille cose, tutte insieme, tutte buffe, tutte un po' male. Miliardi di foto in quel cellulare, tu che scrivi.

forse qualcosa di buono c'è e ti pensi.

ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Ecco Summer Compilation, eh sì, perché non c'è estate senza i suoi tormentoni, ovvero quelle canzoni che non riesci a smettere di ascoltare, ma anche a ballare e semmai a cantare, nel senso che non ci riesci nemmeno volendo, perché club, amici, radio non mettono altro. Ogni anno ce ne sono diverse che ambiscono a conquistare il titolo di tormentone dell'estate, sia sul fronte italiano che internazionale. Noi le abbiamo raccolte tutte e ogni giorno ci tuffiamo in un mare di successi firmati Rai Radio Tutta Italiana, ogni giorno alle 10 e alle 16.

0: Meteo Radio.
1: In serata cielo sereno su gran parte del paese, con nubi più compatte solo in area alpina, accompagnate localmente da residui piovaschi. Per domani, domenica 7 giugno, ulteriore lieve aumento della pressione atmosferica e di conseguenza generali condizioni di tempo soleggiato sul paese, ad eccezione di nubi nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, con isolati temporali sull'Appennino abruzzese e sui monti della Sila e in area alpina e prealpina. Qui le probabilità di rovesci o temporali saranno più alte sulle montagne del Piemonte e del Triveneto e sull'Appennino emiliano. I venti si manterranno poco sostenuti, principalmente settentrionali, con maestrale più vivace sulla Puglia adriatica. I mari saranno quindi generalmente poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime saranno in aumento al settentrione, così come i valori massimi in aumento al centro-nord, con punte superiori ai 30 gradi al sud e tra Sardegna, Toscana e Lazio. RAI, pubblica utilità. Per RAI Radio tutta italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Venezia sta sull'acqua, manda cattivo odore. La radio e i giornalisti dicono sempre Venezia muore. Cadono tutte le stelle, si spengono una a una e sembrano caramelle che si sciolgono nella laguna. Cadono tutte le stelle, tu lasciale cadere, lascia che si nascondano se non le vuoi vedere. Venezia sta sull'acqua,

Mi sembra spesso di vivere il finale di un film. Sono ridicolo, lo so, eppure è così. Mi sembra sempre di arrivare a

successo quando i medici di turno rifiuteranno di esserti d'aiuto, perché venne un polacco ad insegnargli

quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai

0: L'eternità, Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Claudio Baglioni, Fabio Concato, Ivano Fossati, Ligabue, ogni giorno dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

Rai Radio Tutta Italiana in FM, sulle frequenze del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, in diretta tutti i lavori di Senato e Camera.

0: Stai ascoltando Tutta Italiana. Profili, mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: Nuovo appuntamento con Profili. Oggi Irene Grandi. Il primo gruppo con cui cerca di sfondare si chiamava Gobbions, poi si aggrega alla Forma per finire con tre amiche nelle Matte in trasferta. Grinta ed energia certo non mancano di Irene Grandi. Il primo ad accorgersene è Lorenzo Ternelli, conosciuto come Telonio, che decide di scrivere con lei alcune canzoni. Fra di esse ci sarà anche Un motivo maledetto, il brano che costituisce il suo primo biglietto da visita. Il passo successivo è quello di cercare di arrivare a Sanremo e arriva nel 93 con un bel successo e una canzone che si intitola Fuori. A quel punto la sua casa discografica, la CGD, si comincia a puntare maggiormente su Irene Grandi. Il risultato è Irene Grandi, nel quale trova la collaborazione con prestigiose firme, tra cui Jovanotti in TVB, Ti voglio bene, e di Eros Ramazzotti in Sposati subito. Arriviamo al 95. Il disco della consacrazione tra i big è In vacanza da una vita. Contiene brani come L'amore vola e le famosissime Boom Boom ed In vacanza da una vita. Ora non resta che consolidare il successo e l'impresa viene affidata a Per fortuna purtroppo e affiancata da un duetto con un grande della musica italiana, Pino Daniele. I due si ritrovano con comunione d'intenti in Se mi vuoi. Verde, rosso e blu è l'album del 1999. Eccezionale Verde, rosso e blu sono i brani di punta dell'album, che nella riedizione del 2000 si arricchisce di un pezzo scritto anche da Vasco Rossi, La tua ragazza sempre. L'anno dopo si presenta sul mercato con il suo primo greatest hits. Il titolo è Irek e la primavera del 2003 esce Prima di partire, che rafforza il sodalizio con Vasco Rossi e Gaetano Curreri degli Stadio. Lo stile è rock. Tra i singoli c'è Prima di partire per un lungo viaggio, Buon compleanno ed Oltre. Insieme a Marco Maccarini presenta anche un'edizione del Festival Bar, era il 2004. Esce il suo settimo disco, il titolo Indelebile, e un DVD intitolato Irene Grandi Live. Nel 2007 il singolo Bruci la città, che naturalmente diventa un tormentone dell'estate, e nel 2008 anche la sua autobiografia, Diario di una cattiva ragazza. 2010 torna a Sanremo con La cometa di Halley. Nel 2012 realizza un album particolare, Irene Grandi e Stefano Bollani. Nel 2015 torna a Sanremo con Un vento senza nome. 2016 ancora tanti successi, Amiche in arena, e in Arena di Verona anche per i 40 anni della carriera di Loredana Bertè. Adesso alcune delle canzoni che hanno accompagnato la grintosa carriera di Irene Grandi.

0: Profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Meteo Radio.
2: Serata cielo sereno su gran parte del paese, con nubi più compatte solo in area alpina, accompagnate localmente da residui piovaschi. Per domani, domenica 7 giugno, ulteriore lieve aumento della pressione atmosferica e di conseguenza generali condizioni di tempo soleggiato sul paese, ad eccezione di nubi nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, con isolati temporali sull'Appennino abruzzese e sui monti della Sila, e in area alpina e prealpina. Qui le probabilità di rovesci o temporali saranno più alte sulle montagne del Piemonte e del Triveneto e sull'Appennino emiliano. I venti si manterranno poco sostenuti, principalmente settentrionali, con maestrale più vivace sulla Puglia adriatica. I mari saranno quindi generalmente poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime saranno in aumento al settentrione, così come i valori massimi in aumento al centro-nord, con punte superiori ai 30 gradi al sud e tra Sardegna, Toscana e Lazio. RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: ...1974, mi ritorni in mente in un'ora la musica di un anno e i fatti principali. Era il primo marzo, scandalo Watergate. 7 persone sono indiziate per il loro ruolo nell'infrazione del Watergate e accusate di cospirazione e ostruzione della giustizia. L'8 marzo viene inaugurato l'aeroporto internazionale Charles de Gaulle di Parigi. Il 28 maggio del 74, eccidio a Brescia. Scoppia una bomba nella centralissima piazza della Loggia. Il 4 agosto si compie la strage dell'Italicus. Una bomba esplode nella carrozza 5 dell'Espresso Roma Monaco mentre sta uscendo dalla galleria di San Benedetto Val di Sambro nell'Appennino Tosco-Emiliano. 13 settembre emerge il caso Sindona. Il banchiere trova riparo negli Stati Uniti. 13 dicembre Malta diventa una repubblica e vincono i no nel referendum sull'abrogazione del diritto al divorzio. In settembre vengono arrestati vicino a Torino il fondatore delle Brigate Rosse Renato Curcio e l'esponente Alberto Franceschini. Si spegneva il 3 gennaio del 74 Gino Cervi, l'attore. Il 13 novembre si spegneva Vittorio De Sica, attore e regista. Chiudiamo con i film più famosi del 74. Assassino sull'Oriente Express, C'eravamo tanto amati, L'inferno di cristallo, Mezzogiorno e mezzo di fuoco, Il padrino parte seconda e Romanzo popolare. Sanremo nel 74 lo vinceva Ciao cara come stai di Iva Zanicchi. Al secondo posto Domenico Modugno, Questa è la mia vita, e al terzo posto Orietta Berti, Occhi rossi. Adesso un anno di musica, il 1974.

Avete ascoltato Mi ritorno in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

0: Meteo Radio.
1: Nella notte cielo sereno sul paese, eccetto innocue velature al sud e nubi un po' più consistenti sulle Alpi e sulla Toscana, ma con basso rischio di pioggia. Domani, domenica 7 giugno, ulteriore lieve aumento della pressione atmosferica e di conseguenza generali condizioni di tempo soleggiato sul paese, ad eccezione di nubi nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, con isolati temporali sull'Appennino abruzzese e sui monti della Sila, e in area alpina e prealpina. Qui le probabilità di rovesci o temporali saranno più alte sulle montagne del Piemonte e del Triveneto e sull'Appennino emiliano. I venti si manterranno poco sostenuti, principalmente settentrionali, con maestrale più vivace sulla Puglia adriatica. I mari saranno quindi generalmente poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime saranno in aumento al settentrione, così come i valori massimi in aumento al centro-nord, con punte superiori ai 30 gradi al sud e tra Sardegna, Toscana e Lazio. RAI, pubblica utilità. Per RAI Radio tutta italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: prima quando?
1: Ma prima, no? Si prendono i contatti, faccio una telefonata, al limite ti faccio un leasing, se me lo dicevi prima. Ma io bisogno adesso, mi sto male adesso. Se me lo dicevi prima, io appena muoio. Ma io ho bisogno di lavorare. Io sto male adesso. Sto male, sto bene, ma che lavoro è che lavoro. Posso mica spedirti con un charter? Devo saperlo prima che dopo non c'è il lavoro. Prima, capito?

0: qua.
1: Dai.
0: Quanto sei alto?
1: 1,90.
0: Non vai bene.
1: Come vado bene?
0: Vai bene, se me lo dicevi prima. Se me lo dicevi prima, ti dicevo che noi abbiamo bisogno della gente giusta tra 1,60 e 1,60, tra 1,60, capito?
1: Sì, ho capito che quando uno sta male deve arrangiarsi da solo, eh?

0: figli. Mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre. Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti. Per un'intera generazione di giovani è stato un punto di riferimento. Il suo sound ha segnato gli anni 90 e i giovani degli anni zero lo hanno continuato ad amare. Jovanotti nasce artisticamente come DJ e a lanciarlo nel mondo della canzone italiana è Claudio Cecchetto. Il successo di brani come Gimme 5 e La mia moto è immediato e Lorenzo diventa rapidamente un vero teen idol. Nessuno come lui sembra infatti capace di trasformare lo slang e il linguaggio dei ragazzi in forma canzone. I suoi brani di allora sono dei veri e propri slogan in musica che tutti possono ballare, cantare e gridare in un rito collettivo. Eppure Jovanotti mostra presto di essere molto di più. Non solo energia, ritmo e carica frenetica, anche scelte musicali precise e contenuti impegnati e attenti ai grandi temi sulla droga, la guerra, il clima, l'ambiente, il terzo mondo. Lorenzo Cherubini mostra di essere così non soltanto un musicista, ma anche un grande comunicatore. La sua forza è stata soprattutto quella di saper mutuare dal rap americano l'arte di trasmettere messaggi chiari, coerenti e pieni di energia. Energia che diventa travolgente nei suoi live leggendari, ma che arriva diretta anche dagli album in studio e che trasforma tutti in una tribù che balla. 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.
1: Attenzione,

A giugno, per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie.

altro che l'opera, altro che il Vaticano, altro che Superman, altro che chiacchiere, il più grande spettacolo dopo il video.

0: bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: Tutta italiana, la nostra musica, le nostre emozioni.

Lavoro. Che cosa cerchi? L'oro. Hai uno scopo? Credo. Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? Immenso. Ed il tuo tempo? Denso. Che risultati hai? Alti e bassi. Che risultati hai? Alti e bassi.

innamorato, credo. E lei ti ama, a suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Buona. E la chitarra? Suona. Sei felice? A volte. Hai distrazioni? Molte. E la salute?

Nei tuoi occhi mi trovo nell'attimo prima in cui sto per baciarti. L'universo si ferma un istante perché vuole ammirarti. Tutto il resto mi passa le mani come la sabbia del mare. Resta solo un diamante che brilla e che continua a brillare.

Profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio Tutta Italiana. Rai Radio Tutta Italiana. Successi di oggi, di ieri, di sempre.

0: Meteoradio.
1: Nella notte cielo sereno sul paese, eccetto innocue velature al sud e nubi un po' più consistenti sulle Alpi e sulla Toscana, ma con basso rischio di pioggia. Domani, domenica 7 giugno, ulteriore lieve aumento della pressione atmosferica e di conseguenza generali condizioni di tempo soleggiato sul paese, ad eccezione di nubi nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, con isolati temporali sull'Appennino abruzzese e sui monti della Sila, e in area alpina e prealpina. Qui le probabilità di rovesci o temporali saranno più alte sulle montagne del Piemonte e del Triveneto e sull'Appennino emiliano. I venti si manterranno poco sostenuti, principalmente settentrionali, con maestrale più vivace sulla Puglia adriatica. I mari saranno quindi generalmente poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime saranno in aumento al settentrione, così come i valori massimi in aumento al centro-nord, con punte superiori ai 30 gradi al sud e tra Sardegna, Toscana e Lazio. RAI, pubblica utilità. Per RAI Radio tutta italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Ecco Summer Compilation, eh sì, perché non c'è estate senza i suoi tormentoni, ovvero quelle canzoni che non riesci a smettere di ascoltare, ma anche a ballare e semmai a cantare, nel senso che non ci riesci nemmeno volendo, perché club, amici, radio non mettono altro. Ogni anno ce ne sono diverse che ambiscono a conquistare il titolo di tormentone dell'estate, sia sul fronte italiano che internazionale. Noi le abbiamo raccolte tutte e ogni giorno ci tuffiamo in un mare di successi firmati Rai Radio tutta italiana, ogni giorno alle 10 e alle 16.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Lo ricordo io per te, il profumo di campagna quando ti ho incontrata, che fuori c'era il suono della guerra e noi nascosti sotto una coperta.

Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

Alle ore 11 e alle 20, tutti i giorni, su Rai Radio Tutta Italiana, mi ritorni in mente un anno in un'ora. Gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi. Alle 11 e alle 20, su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 7 giugno. Ulteriore lieve aumento della pressione atmosferica e di conseguenza generali condizioni di tempo soleggiato sul paese, ad eccezione di nubi nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, con isolati temporali sull'Appennino abruzzese e sui monti della Sila e in area alpina e prealpina. Qui le probabilità di rovesci o temporali saranno più alte sulle montagne del Piemonte e del Triveneto e sull'Appennino emiliano. I venti si manterranno poco sostenuti, principalmente settentrionali, con maestrale più vivace sulla Puglia adriatica. I mari saranno quindi generalmente poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime saranno in aumento al settentrione, così come i valori massimi in aumento al centro-nord, con punte superiori ai 30 gradi al sud e tra Sardegna, Toscana e Lazio. RAI, pubblica utilità. Per RAI Radio tutta italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: Mi ritorni in mente in un'ora la musica di un anno e i fatti principali. Era il primo marzo, scandalo Watergate. 7 persone sono indiziate per il loro ruolo nell'infrazione del Watergate e accusate di cospirazione e ostruzione della giustizia. L'8 marzo viene inaugurato l'aeroporto internazionale Charles de Gaulle di Parigi. Il 28 maggio del 74, eccidio a Brescia. Scoppia una bomba nella centralissima piazza della Loggia. Il 4 agosto si compie la strage dell'Italicus. Una bomba esplode nella carrozza 5 dell'espresso Roma Monaco mentre sta uscendo dalla galleria di San Benedetto Val di Sambro nell'Appennino tosco-emiliano. 13 settembre emerge il caso Sindona. Il banchiere trova riparo negli Stati Uniti. 13 dicembre Malta diventa una repubblica e vincono i no nel referendum sull'abrogazione del diritto al divorzio. In settembre vengono arrestati vicino a Torino il fondatore delle Brigate Rosse Renato Curcio e l'esponente Alberto Franceschini. Si spegneva il 3 gennaio del 74 Gino Cervi, l'attore. Il 13 novembre si spegneva Vittorio De Sica, attore e regista. Chiudiamo con i film più famosi del 74. Assassino sull'Oriente Express, C'eravamo tanto amati, L'inferno di cristallo, Mezzogiorno e mezzo di fuoco, Il padrino parte seconda e Romanzo popolare. Sanremo nel 74 lo vinceva Ciao cara come stai di Iva Zanicchi. Al secondo posto Domenico Modugno, Questa è la mia vita, e al terzo posto Orietta Berti, Occhi rossi. Adesso un anno di musica, il 1974.

avete ascoltato mi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

ma specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore ma non la gente.